0: Chino che chana chimburi chanya muhanga onoyuka lusaya malolo weche huo batsemire ababirikirwe okubyalia che chana chimburi.
1: Mwami sendo akere ukingira mamo chimabai uri wewe weche umane ngandala.

0: Esungulu hino sikale tawane kopek luanzo.
1: Abana memba boshebe kopek luanzo, valino butrochi bwerireta, nerishendo lubwere luavo, omulu bamala akulo, na hoshi hoshi ohobari, omula bere Airtel Money ne M-Pesa.
0: Mwase mkoresa ye egishe digitale ye kopek luanzo, erivika neriheko lubwere, erilabire simu.
1: Eritse mari enyu, nirietu.
0: Ekopek luanzo, ikawa nika okobatimo maembe, oko numero 5, oko rikinshasa, omoropwe bayoli.
1: Haumane kopek luanzo, akagala omobuguma.

Ingoma na isukumia sonzo mene mali watupo. A milionere milionere na mali watupo. Ingoma nasema Kalupe. Awa radio moto butimbo benu kuwapi Kalupe. Na ingine na muambia Ledrike.